0: sono quei pannelli verticali che nascondono la parte posteriore del palco al pubblico, per questo si dice così. Tu sei stato assistente alla regia, alla coreografia, quindi dietro le quinte, con un'attività che non è visibile agli spettatori durante uno spettacolo. Quanto ti è costato questo allontanamento dalla vista del pubblico?
1: Vabbè, più che, no, io non parlerei di allontanamento. Ovviamente è diverso essere in scena, essere presente, ballare, nel nostro caso sei 100% con tutto il corpo e l'anima in scena sotto i riflettori. È ovvio che sei in prima persona là. Noi siamo abituati nella ballezza, questo ce lo può dire anche dopo a Nicola in modo più attuale, abituati a lavorare con lo specchio, ti vedi di qua, c'è questo rapporto con il tuo corpo che puoi trasmettere al pubblico. Dietro le quinte è un altro lavoro, ma è un po' come l'olio nel motore della macchina. Senza l'olio la macchina ha voglia di avere un grande motore, ha voglia di avere pistoni che camminano. Se non c'è l'olio la macchina si ferma. È un po' l'assistenza alla regia, come l'assistenza alla coreografia, è un po' un lavoro. A me è piaciuto moltissimo, devo dire, e certo è diverso. Non sei, non hai i riflettori puntati, ma punti un po' i riflettori in modo. E poi assisti un regista, assisti un coreografo, e questo rapporto, anche questo rapporto ti fa crescere, ti fa vedere, ecco, la vita del palcoscenico da un altro punto di vista, quello di dietro le quinte, quei muri neri che stanno dietro a destra e a sinistra, che permettono all'attore, il danzatore, il cantante di presentarsi in scena.
0: Gaetano, però tu hai avuto l'opportunità di notare anche eventuali differenze per esempio negli stili, nella performance, approcci diversi tra il tuo periodo di danzatore classico e quello dei nostri giorni. C'è una differenza o è un'arte a sé stante, continuativa? Insomma, chi ballava 100 anni fa balla così anche oggi?
1: Questa è una domanda molto, molto interessante. Si può sempre prendere di riferimento la tecnica, no? In effetti tutti i danzatori in tutto il mondo, in tutte le epoche, studiano la danza classica alla sbarra, e tutti fanno il plié, il tendu, l'arabesque, il tourangler, i giri, i salti che tutti conosciamo in tutte le lingue del mondo. È sempre quello, è un codice che è lo stesso. Però non troverai mai due danzatori che avranno la stessa energia, la stessa linea, perché i corpi sono diversi, perché le linee sono diverse. Allora un arabesque, un primo arabesque, un secondo arabesque, sono un primo e un secondo arabesque in tutto il mondo, ma ogni danzatore si porta dietro questa il suo arabesque, no? Parlando tecnicamente. Poi gli stili si evolvono anche, chiaramente. Quello che era un ballerino 30 anni fa o 50 anni fa è quello che è un ballerino oggi, o quello che sarà un ballerino fra 20 anni, e chiaramente c'è un'evoluzione nella tecnica della danza, nel modo di approcciare la danza, e spero che lo sia anche per il pubblico, di vedere la danza in modo diverso.
0: Quale consiglio darebbe un veterano della danza classica come Gaetano Francese a un ballerino, a un danzatore dei giorni nostri come Nicola Strada?
1: Quello che abbiamo imparato tutti, il lavoro, la ricerca quotidiana della tecnica, del curare il corpo, l'approccio al corpo, e guardare la danza per me in teatro e non in televisione. La televisione è una, soprattutto in questi ultimi anni, sta un po' mettendo dei filtri, quella che è la danza. Io parlo da ballerino classico, che poi il classico è anche un concetto, poi si può spaziare negli stili, però ecco, la danza come la pittura, come la musica, quella fatta nelle accademie, quella fatta sui palcoscenici, quella di cui stiamo parlando, non è quella che molto spesso si vede in televisione. Quello che esce fuori in televisione è un altro prodotto, questo è poi poi ci sta la tendenza a volere fare tutto subito, presto, accelerando i tempi e bruciando le tappe, e questo penso che sia l'approccio meno adatto a chi vuole veramente intraprendere una carriera seria, costruttiva, interessante e bella come quella dell'arte del balletto.
0: Insomma, se ho capito bene, è come vedere la Mona Lisa stampata su un pezzo di carta. Bravo. E vederla.

0: Nicola Strada stammt aus Cesena, Italien. Er studierte Tanz an der Ballettschule der Mailänder Scala. Bis 2012 tanzte er im Bayerischen Staatsballett. Ab 2017 arbeitete Nicola mit Richard Sigal und ab 2018 tanzte er im Tanzensemble des Tiroler Landestheaters in Innsbruck. Seit der Spielzeit 2020/21 ist Nicola Tänzer im Ensemble des Saarländischen Staatstheaters. In den Plattformstudios unterrichtet Nicola zeitgenössisches Ballett. Sein Unterricht bietet ein breit gefächertes, qualifiziertes Tanztraining, in das er die unterschiedlichen Strömungen seiner vielseitigen Bühnenerfahrung einfließen lässt. Nicola Strada, buongiorno, benvenuto. Qual è la differenza tra un atleta che partecipa a gare ginniche o si esibisce in esercizi alla barra Ianelli e un ballerino classico? Il corpo è teso al massimo in ambedue i casi, lo sforzo fisico è molto simile. Quando la ginnastica diventa arte?
1: Buongiorno a tutti, grazie Pasquale per l'invito. È una domanda molto interessante. Allora, sicuramente, come dici te, lo sforzo fisico è lo stesso. Però diciamo che quello che il ballerino deve anche trasmettere al pubblico sono sicuramente le emozioni e deve essere espressivo. Il fatto che uno deve non solo pensare ai passi ma anche ai conti, quindi deve mettere i passi sulla musica, tutto deve essere perfetto. E non solo i ballerini ballano da soli, chiaramente ci sono pezzi dove si balla tutti insieme e quindi anche lì è ancora molto più complicato, perché tanti pensano che il ballerino sia in realtà un lavoro dove non c'è tanto team arbeit, però in realtà non è così, perché siamo continuamente in prova insieme come gruppo, e quindi questo porta anche tantissimo dispendio di energie, non solo ballare da soli ma anche nel gruppo.
0: Nicola Gaetano Francese, veterano del palcoscenico, ha spiegato in una metafora molto bella che il corpo del ballerino è come un motore che deve essere ben oleato, se no si rischia di gripparsi. Ecco, ci vuoi raccontare la giornata tipo di un danzatore classico, proprio per tenere oleata questa macchina dalla quale poi traspare emozione, traspare vibrazioni, emozioni direttamente dal palcoscenico al pubblico? Effettivamente la danza classica non si può vedere in televisione, la danza classica è fatta di respiro, di aria diretta tra danzatore e il pubblico che lo guarda, o mi sbaglio Nicola?
1: No, assolutamente, hai ragione. Allora, la giornata tipica comincia solitamente alle 10 con una lezione di danza classica che può durare dai 90 minuti a un'ora e un quarto, dipende dalle prove che ci sono da fare poi durante la giornata. Qui in Germania lavoriamo in un modo un po' diverso che nei teatri italiani, ovvero noi abbiamo diverse produzioni che dobbiamo preparare contemporaneamente, e questa cosa rende il nostro lavoro molto faticoso, perché dobbiamo memorizzare non solo una coreografia ma altre due, e praticamente in Italia ad esempio alcuni miei colleghi si concentrano solamente su un balletto per 2 mesi e poi cambiano. Invece noi qua a Saarbrücken abbiamo tante produzioni gleichzeitig ed è praticamente, cioè è difficile praticamente fare non solo il training ma poi anche preparare tutto. Quindi diciamo che le prove sono poi dalle 11:30 fino alle 2, una pausa pranzo, dove solitamente la pasta è proibita, perché se no a pomeriggio non ci si addormenta, non si riesce a lavorare.
0: Hai anticipato la mia prossima domanda, che era questa. Nicola, esercizi alla sbarra, come si vedono nei film, le biografie dei grandi ballerini, Mujinski, Nuyeriev, esercizi alla sbarra esistono ancora? E poi, questa era la domanda che mi hai anticipato, ti puoi permettere un bel piatto di pasta perlomeno a cena? E poi i coreografi sono veramente come quelli che si vedono nei film, sempre accigliati, austeri, severi, inavvicinabili. Ecco, raccontaci un po' di queste fiabe che girano attorno al vostro mondo, che è un mondo veramente affascinante.
1: Sì, allora, gli esercizi alla sbarra, sì, sono stati codificati dai francesi e sono sempre quelli, quindi c'è sempre la solita sbarra con la solita, con il solito esercizio dai plié fino al grand battement, poi si passa al centro e poi si salta alla fine della lezione, che è la parte poi che preferisco in realtà. E sì, diciamo che dopo i 30 anni evito di mangiare troppa pasta, magari quella integrale ogni tanto riesco a mangiarla, però diciamo che cerco di evitarla. E per quanto riguarda i coreografi, come diceva Gaetano prima, trovo che anche le nuove generazioni di coreografi, in realtà anche loro sono molto impazienti e quando creano tutto deve succedere subito praticamente. Molto spesso magari un ballerino ha bisogno di un po' più di tempo per assimilare i passi e questa cosa negli ultimi anni ho notato, ha preso questo piede un po' di fare tutto in fretta e furia e poi magari alla fine si perde un pochettino il senso di artisticità.
0: Io avrei ancora una domanda prima di fare il prossimo stacco musicale. E di nuovo le parallele tra atleti, ginnici e danzatori. Ecco, fino a quale età il corpo umano riesce a sostenere questi grandi sforzi?
1: Allora, io mi auguro di portare avanti questo percorso, la mia carriera, ancora per qualche altro anno, magari arrivare anche ai 40, se riesco. Non saprei, dipende un po' come uno lavora, nel senso, se uno si prende cura del proprio corpo,
0: mangia troppa pasta,
1: non beve troppo anche, magari fa anche qualche, diciamo, tipo, non so, Pilates, oppure qualche training che può in qualche modo aiutare anche
0: l'elasticità.
1: L'elasticità.

0: Siamo alla mezz'ora italiana e il tema di questa puntata è la presenza artistica italiana allo Staatstheater di Saarbrücken. Due grandi artisti, Nicola Strada e Gaetano Francese. Abbiamo sentito che la carriera di danzatore classico è ovviamente limitata nel tempo. Nicola parlava, insomma, attorno ai 40 anni, ecco, il corpo comincia a non poter più sostenere questi enormi sforzi, appunto limitata nel tempo, già che pretende questo esercizio dal fisico sforzi enormi. A Gaetano Francese, che poco tempo fa ha lasciato lo Staatstheater di Saarbrücken per raggiunti limiti di età, chiediamo come è la sua vita, la sua arte oggi e lontano dal palcoscenico. Gaetano, il maggiore quotidiano della regione intitolava Der mit der Leinwand tanzt, quello che danza con la tela. Raccontaci di questa tua nuova stagione artistica fatta di arte, ma in questo caso figurativa.
1: Beh, sì, è stata una bella definizione che qualche tempo fa mi ha dato un critico di pittura. Chiaramente, conoscendo la mia carriera come danzatore, appunto, lui vedeva nella mia pittura un certo tipo di movimento, delle linee, un'estetica che appunto lui metteva in evidenza con questa definizione, ballando con la tela. Però sì, adesso che ho lasciato il teatro, come hai detto tu, provo ad andare tutti i giorni, ad avere questa disciplina di andare tutti i giorni in atelier. Chiaramente ci sono dei giorni in cui la creatività è più accentuata, altri ti giri un po' intorno a guardare cosa esce fuori, però mi sono portato dietro la disciplina, ecco, che ho imparato con la carriera di danzatore.
0: La tua ultima grande mostra, ho avuto l'onore e il piacere di visitarla, l'Altes Rathaus a Saarbrücken, ha riscosso un enorme successo. Anche nella pittura hai seguito un percorso, ti senti ancora in evoluzione o riesci ancora ad esprimere quello che hai già imparato e che vuoi esprimere? Io ricordo, ecco, dei tuoi colori, il giallo, che è il giallo napoletano e la luce napoletana. Tu hai illuminato Saarbrücken con i tuoi quadri, riportando qui quella che è la nostra luce, quella della nostra città. Ormai i nostri ascoltatori lo sanno che siamo napoletani entrambi, ci vogliamo bene, vogliamo bene Napoli e niente, facciamo i ruffiani con la nostra città, è vero?
1: Ma sì, nessuno ce lo può togliere, voglio dire, poi alla fine siamo quello che mangiamo, per cui se digeriamo il giallo napoletano che ben venga, ma piuttosto che il rosso pompeano e cose così.
0: Però anche nella pittura c'è sempre da imparare?
1: C'è sempre da imparare in tutto, nella vita, che poi l'arte è un po' la metafora della vita, c'è da imparare sempre nella pittura, come diceva prima Nicola, nella danza c'è questa evoluzione, in tutte le arti possiamo dire che non ci si può mai fermare e dire adesso sono arrivato. Adesso ho imparato, ma sulla ricerca si basa proprio la ragione per cui, ecco, uno da artista cerca di evolversi, di portare sempre il massimo in quello che fa.
0: Come diceva Nicola, e a quanto pare anche Nicola Strada, prepara un percorso lontano dal palcoscenico, ma pur sempre molto vicino alla danza. Nicola Strada, tu svolgi sin da ora un'attività di insegnamento e addestramento per persone di qualsiasi età. Ci racconti di questo strano nome americano, di quello che fai?
2: Sì, allora, io ho scoperto questo metodo che si chiama Gyrotonic quando avevo appena cominciato professionalmente a ballare a Monaco di Baviera. È un metodo che ti aiuta a trovare una elasticità nel corpo, e diciamo che il fatto che io abbia cominciato a ballare relativamente tardi, a 14 anni, mi ha lasciato comunque sempre un po', diciamo che la mia elasticità non era la migliore, e questo metodo mi ha aiutato tantissimo, soprattutto ho lavorato in modo che la mia schiena diventasse più forte, e a lungo andare ho scoperto che alla fine questo metodo è più sviluppato in realtà cioè nel mondo normale, diciamo, non solo nella danza. Ci sono tantissime persone anche qua in Germania che lo praticano e mi sono interessato talmente tanto che sono diventato anche io trainer. Ho preso la certificazione e qui a Saarbrücken lo svolgo regolarmente. Ho comprato anche due macchine, due reformer, perché questo allenamento si fa con degli attrezzi e lo offro ovviamente a chi ha interesse per appunto trovare più elasticità, ma non solo, anche per gente che magari sta sempre seduta al computer, che è un po'... La Rückenschmerzen ist Volkskrankheit, die neue Volkskrankheit. Quindi questo può aiutare tantissimo in realtà a decomprimere la colonna vertebrale e cercare un allineamento più consono alla vita di tutti i giorni.
0: Auch ein alter Mann wie ich, fast 70 Jahre alt, könnte endlich lernen, etwas gerade zu gehen.
2: Absolut.
0: Ok. Ok, allora siamo alla fine della nostra chiacchierata. Caro Gaetano, caro Nicola, voi il saluto finale ai nostri ascoltatori italiani e tedeschi con la preghiera di fornire i vostri contatti per tutte le persone che anche grazie a questa nostra intervista, a questa nostra chiacchierata, si sono incuriosite e ne vogliono sapere di più delle vostre interessanti attività. Gaetano, dove possiamo vedere i tuoi quadri? Dove ci possiamo aspettare la tua prossima mostra? Raccontaci.
3: Si potrebbe dire prossimamente su questi schermi, perché proprio a settembre ho due mostre abbastanza importanti, interessanti. Il primo e il secondo fine settimana a St. Ingbert nella Bäckersturm, ci sta il centenario della torre, e ho un gruppo Ausstellung alla Bäckersturm. E l'ultimo fine settimana di settembre, da me in Brema, nel mio atelier, ci sarà in rame del Tag der Bildenden Kunst, l'atelier aperto per tutto il fine settimana, dove chiunque è benvenuto a venire a guardare, a chiedere,
0: a curiosare tra le tue opere.
3: Esattamente.
0: Per chi vuole saperne di più, basta andare su Google, Gaetano Francese.
3: Ci sono gli appuntamenti, ci sono le cose, però appunto a settembre il primo e il secondo fine settimana e l'ultimo fine settimana.
0: Nicola, come faccio a prendere contatti con voi affinché una volta e per tutte mi tolga la gobba e riesca a camminare dritto verso questo mondo?
2: Sì, volentieri. Allora, se si può trovare semplicemente digitando sui motori di ricerca Gyrotonic Saarbrücken, e poi compare già la pagina web, perché abbiamo anche un sito web. Noi comunque siamo, il nostro studio è sopra il Rudar Club a St. Arnold.
0: Ok, also, dann, wer etwas gerade im Leben laufen will, kontaktiert Nicola Strada Gyrotonic, basta andare su un motore di ricerca, e chi vuole vedere i quadri di Gaetano Francese lo può fare prossimamente a St. Ingbert nell'ambito dei festeggiamenti del Bäckersturm, e può andare su un motore di ricerca digitando Gaetano Francese, pittore Saarbrücken, e visitare il suo atelier.

Avete ascoltato Mezz'ora Italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk. A voi tutti grazie per l'attenzione e per la collaborazione con l'appuntamento sulle onde digitali DAB Block 9A e in streaming internet www.sr.de. Vi saluta nel frattempo con la cordialità di sempre il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.